0: Helamola, chicas,
1: No, te facciamo a tre, mettesi tre, e mica lo mettesi due.
2: No, cinque, mica lo facciamo a sei.
1: Ma andiamo, guarda, no, signore. Ti stasi, ma ti ho detto che te sai niente.
0: No, ma mi sarà fuori.
1: No. Ma ti ho detto che ti ho visto che ti.
2: Mi era niente qua.
1: È ora del tipo giuizio, no? Del parla e si è tolto.
0: Allora così, no? Ma senza vino si può giocare a mora.
1: No, non vai, non vai.
0: Che bevesto ti?
1: Mi no.
0: Neanche a me.
2: Ma mica via bevesto, cioè.
1: Ora ti che ti si sbaglia.
0: Ben. Tu sì, non ti siamo di arrivare. Questa sera è l'equipo del programma
3: Italiani nel mondo.
2: Ciucchi, ciao, no ciao, sabo, domenica, no altri calo da Rio.
1: Piovo, tempesta, freddo col sol.
2: No altri capitemo.
0: Opala, è così sì, va bene. Tanto che siamo di arrivare, mi sono Edgar Locatelli Marostica. Questo qua è Luciano Girardi, benvenuti, Bartoldetto e noi altri in cui avevamo da un bel programma per presentarvi, mia vero? Va bene, il nostro programma è Dios Verde adesso e noi altri dentro del nostro programma di cui avevamo parecchia. De Besson adete, col prete gentile del libro del frate Rovilio Costa e di Arlindo Battistel, Storie Frottole, che va a fare de belle preghiere. Avevamo Onorio Tonial che parla del patrimonio culturale che ha fatto un poema. Avevamo de parlare che avevamo i giorni di 17 a 20 di novembre è il riconoscimento del nostro italiano come lingua a Foz do Iguaçu, Paraná. Tusi, pensai che sarà ben della nostra allegressa. L'italiano le dio tornarsi lingua del Brasile. Ecco, la seconda lingua più parlata del Brasile è il nostro italiano.
1: Che me tiene?
0: Gavaremo anche proverbi.
1: La verità dita in poche parole con Bartoldetto insieme.
0: Ecco, e anche a parlare sora l'incontro dei diffusori dell'italiano. Fifo,
1: se comunicatore de radio, anche
0: che è Cassiano Tomasi, nostro compagno de radio, e le di organizzare a Marau l'incontro di questi diffusori giorno 15 e 16 di novembre. E lei con lui che avremo diverse frottolette ancora, mi avvero benvenuti.
1: Beh, fatica Marossi, che è un programma tanto diverso con tante sonate, frottolette, informazione, ma più che sia la cultura, la parte culturale del nostro programma, bisogna portare avanti. E V nona, pupà, mamma e tosa te. E anche bisogna che Walter scomincia a parlare di più, a capire di più, a domandare di più delle parole del nostro italiano. Mi avvera che sei così?
0: Proprio così.
1: Va bene.
0: Avevo idea che sei ora di sversare il nostro programma con che? Du belle sonadete!
1: Gruppo Il Canfin d'Italia canta Angelina e anche Gira l'amore con Gruppo Ricordi. Da che paia!

cari, il programma italiano del mondo mi piace perché gli fa rincurare sempre qualcosa persa e fa rivivere la nostra cultura.

0: Santa Filomena adesso viene tempesta.
1: Ci manca solo una ai pedotti sua testa.
0: Purette nostre donne, le braghe tacconate.
1: Ormai non è più l'obe di quando le stai comprate.
0: Un tocco d'esta braga la donna taglia raso.
1: Fatto un fazzoletto per

0: E il toso va amorosi due volte a settimana,
1: per spalagnar la sera in casa di sua mamma.
0: A sera quando i dorme i lecca sul cusì,
1: si sogna con la magnata del polente scuderì.
0: I baruffa drio il governo e fa sentirsi in piazza,
1: 3-4 de bestemmie la rabbia la che passa,
0: pieni de pensieri

0: Adesso è finita, saluti a tutti quanti. Se non l'hai ben fatta, scusate questi ignoranti. Scusate questi ignoranti, se non l'hai ben fatta. Adesso demo via, saluti a tutti quanti.
1: Ecco, sitasi che bellezza, che meraviglia. Torna, ritorna al programma
2: Italiani nel mondo.
3: Otto e tusi.
4: Frottolo e pianco e frottolo. Di qua è una sciantina, Bartol.
1: Talian patrimonio culturale, Talian registrà, onorio toniale il maestro che tutti quanti che vuol ben, un maestro de tanti anni, de tanto conoscimento, de tanta cultura, de tanto mantenere, de amore alla cultura italiana, de amore alla lingua, de amore alle persone e al prossimo, un esempio de uomo, mia vera, che l'è onorio toniale de Erechim. Qua del Rio Grande del Sul, e scrive Talian, patrimonio culturale. E allora con le iniziali di questo titolo, è il fai campetti. Talian è un nome registrà a onorare il bravo immigrante, le venisto da Italia distante, i suoi costumi, virtù e cultura. Adesso la lingua minoritaria, nominata bella e centenaria, parole dei nostri antenati, a mostrare la sua struttura, tanti bei libri di letteratura, regole fisse in tea grammatica, i recursi di informatica, muovendo pura emozione, omenaio alle belle canzoni, novità dei bravi locutori, e diffonde il nostro italian, oriundi de cosita lontan, con l'aiuto delle nostre nonne, un insegno delle ricette buone, legadato un passo profondo, tanti italiani de sto mondo, un regalo de questo bel fior, ricevesto con sincero amor, auguremo un benvenisto, lodemo la gloria del suo registro.
4: Che bravo, eh?
1: Sì.
4: Mettete cotoni alti.
1: De presenziar, de prestigiar, de sentir nel cuore l'allegrezza di questo che lui ha tanto domandato e ha tanto fatto forza perché venisse a succedere questo momento di essere registrato italiano come lingua, riconoscimento e tutto quanto. Mi avvero benvenuti.
4: Sì, e anche fare registro qua che onorio Tonial Lu de Nova Prata, de Amaragata, se ga cria qua.
1: Essere compositore, radialista, le sta maestro del italiano. Infatti, un onor tanto grande, un valor tanto grande, che pesa tutto quel che lui ha fatto perché se ga pie vencesto questa battaglia di tornare l'italiano lingua. Mi è vero che se così, non altri radialisti, scrittori, compositori, suonatori, cantatori. Infatti, sia di una maniera o dell'altra, pesa, fa parte, somma, no? Per arrivare a questo punto.
4: Sì, se siamo due che siamo arrivati adesso,
1: pian! Capito. Mettiamo su la frottoletta del Fifo. La
4: frottoletta del Fifo. Che sei un nome qua, mi non parlo. Bartò, detto ti che ti sei amico del Fifo, qua parla a te.
3: Ah sì, il titolo è Sobistituta.
4: Substituta
1: Maria,
4: ben,
1: ascoltiamo.
5: Beh, e questa è la gassucetesta in del primo giorno di scuola. Primo giorno di scuola, se va la solte proprio per vedere la maestra, la professora, conoscere la turma, conoscere il direttore, una cosa che l'altra. Beh, primo giorno di scuola, tutti sentai dentro della sala, la maestra leva su in pie e l'ha detto. Beh, prima cosa di tutto, cada un dire il nome, fiol di chi che sei, cosa che fa la famiglia. Beh, tutti gattasesto su. Gacciamo un, se ga presenta, gacciamo un altro, se ga presenta, gacciamo un altro, gale va su in pie. Venga, dito, me nome se fulano de tal, me pupà, se dottor medico. Oh, la professoressa ha detto bel, e sicuramente che si arriva la ora di Joãozinho. Ah, Joãozinho, è sempre dispettoso. Beh, la professoressa Gavardaga ha detto ti, leva su in pie. L'ulga leva su in pie, è andato là davanti a presentarsi, ha detto com'è che è il tuo nome? Professora, mio nome è Joãozinho. Oh, ben, ha detto Joãozinho, te che è un bel nome, te che è un bel nome. E tu pupà la ora di che? Ah, ha detto professora, mio pupà è bel che è morto. Ah, professora è stata commossa. Ah, ha detto allora scusemi, mi non sapeva mia, perdonami. E tua mamma? Ah, Joãozinho, ha detto, mia mamma è viva, è ben viva, professora. Allora professora che fa coraio, ha detto, e tua mamma alla ora di che? Professora, a mia mamma alla ora di substituta. Ah, professora che ha detto, ma Joãozinho, demo, fammi un favore, te si sbaglia. Mi me par che la tua mamma alla ora di prostituta. No, no, Joãozinho, ha detto, professora, mi te esplico. Substituta. Prostituta è la mia mamma. Prostituta è la mia zia. La mia mamma lava solo quando la zia può mi andare.
4: No, bravo, bravo. Bravo, dice che Bartoletto conta foto.
3: È la voce mia?
4: A Fifo. Te conti uno a te. Bravo, Fifo. Ci avevo per cantare tutto il programma. I Ciceroni.
3: Opa!
4: Di Veranopoli, quanti a Sara Gauscia e canta il capo.
3: Certo che a mia mamma che aveva un gal grande così.
4: E lo quero avere così.
3: Aveva un fiolo, un canto, un ciceron così.
4: Tittasi.
1: Non ha niente vero.
4: Ciceroni vuol dire che gente che segue. Io, seguitori. Niente da vedere. Ciceroni, ma si dice Ciceroni.
3: Ah sì, mi pensavo che c'era Ciceroni.
4: Se mia Ciceroni.
3: La casa qua la mamma coupé a gallina che fece il brodo. Ma c'era una briga.
4: Ah è? Perché?
3: Tutti volevano Ciceroni.
4: Adesso in brasileiro chiama di Sambica.
3: Sambica?
4: È
3: lo sacro.
4: Allora canta il capitano della compagnia e anche canti popolari italiani piemontesina.
1: Avanti, vai! Il capitano

Assimi, quando che posso, se no quasi tutti i finali di settimana, ascolto sempre il programma Italiani nel Mondo, che è il vero e autentico programma, eh? E piace che parla le cose di antigamente, mi guarda zì.

0: ecco, ritorna il programma
1: Italiani nel mondo.
0: Coppala, parliamo de incontro dei diffusori del Talian 15 e 16 de novembre a Marao. Informazione con FIFO, che è Cassiano Tomasi. Che telefono è Lola?
2: 54 99 64 40 36. 99 64 40 36 è il telefono del FIFO.
0: Allora, chi che può partecipare? Radialiste, scrittori, compositori.

0: Sonadori, mi è vero? Quei che ga piacere, che piace e che ga involvimento con la cultura italiana. Qualquer persona, mi è vero che sei così? Persone de governo municipale, statuale, qualquer persona può partecipare. Ora solo entrare in contatto con FIFO, intel, un'altra volta, 54 99 64 40 36, 99 mezza 4 40 36. Vabbè, e anche che abbiamo, che benvenuti, che abbiamo un seminario, vero? De 17 a 20 di novembre a Foz do Iguaçu.
1: Bom, 17 a 20 l'ora de novembro, seminario sobre la programación cultural de la lengua italiana, que é a certificação de la lengua como patrimônio cultural imaterial, lengua de referência cultural brasileira, pal IFAM. La informação de questo vem de Dendue, dei conselheiros del colegiado setorial de patrimônio imaterial do Conselho Nacional de Política Cultural. Capiu o discurso?
0: Sim.
1: E representantes de la Nedi Teresina Locatelli e il maestro Aliduino Zanella.
0: Ecco,
1: il discorso. In tale opportunità allora sarà fatta la presentazione culturale e artistica, e anche vogliamo ricordare che in cui abbiamo intorno di 140 paesi inventariai.
0: Municipi, come municipi, dire, no? No? Per gente capire. Ecco.
1: Che dentro in questi municipi è stata inventariata la lingua e va a essere ufficializzata, no? Come seconda lingua ufficiale di questo paese, di questo municipio.
0: Anche se è importante frisare qua che un'altra lingua che va a essere conosciuta è una lingua indigena, capito? Allora il nostro italiano è la seconda lingua più parlata del Brasile.
1: Capio?
0: Capio? Per quella che noi altri avevamo il diritto di tornarsi una lingua riconosciuta, co-ufficiale del Brasile, va bene?
1: Va bene.
0: L'ora 17 a 20 di novembre a Foz do Iguaçu e noi ci saremo là sicuramente, va bene? Adesso è ora di...
1: Sono aderente al programma coral Santa Felicità de Curitiba, canta Chulpaion. E pertile, Brasile, Brasile!

0: Você está em sintonia com a Rádio Comunitária Ativa FM.
1: Pela Rádio Ativa FM de Nova Prata, programa Italiani nel Mondo, proprio un programma fatto di cultura, humor e di tante personate. Italiani nel Mondo.
2: È ora di conferire a ora. 87,9.
3: 8 horas e 3 minutos.
4: Estofaria De Carli, reformas de estofados residenciais e automotivos, forração de sofás e cadeiras, confecção de capas para cabines e elevador, cabeceiras e camas, colchonetes, almofadas e consertos em geral. Trabalho com a máxima qualidade, pontualidade, arte e carinho. Estofaria De Carli, aqui nós prolongamos a vida útil e renovamos lembranças vinculadas. Agora em novo endereço, Rua Adolfo Cherry, número 42, em frente à Pochófila. Fones 3242-3066 e o WhatsApp 9 99 24 52 59.
1: Stufaria De Carli, lavori in generale, stufamento di auto, camionette, camioni, linee, cappe di protezione di cabine di elevatori, forazione di sofà, careghe, paiuni, colchonetti, almofade e de là avanti, prezando sempre buon accabamento, qualità e la contentezza del cliente. Stufaria De Carli, a Nova Prata, telefono 3069, parla con Jair.
5: Os negócios não vão bem? Estoques parados, reclama do mercado? Vira o jogo. Anuncie aqui. Ligue
6: 3242-1332
5: e mandaremos um de nossos representantes lhe fazer uma visita. E lembre-se, a concorrência está aí. Como diz aquele velho ditado, quem não é visto não é lembrado. Anuncie aqui na Rádio Ativa FM. Fone
6: 3242-1332
5: e verifique nossos preços promocionais.
7: Estimados irmãos e irmãs, está chegando mais uma vez até você a voz do Vicariato de Nova Prata, na pessoa do Padre Mauri Francescato, Vigário Episcopal. Desejo que a graça, a paz, o bem, da parte de Deus que é nosso Pai, de Jesus Cristo nosso irmão, pela ação e força do Espírito Santo, esteja com todos vós. A liturgia deste primeiro fim de semana do mês de outubro, mês missionário, nos convida a refletirmos sobre a imagem da vinha, que representa Israel, o povo eleito, precursor da igreja, o novo povo de Deus, que deve produzir frutos para Deus. A palavra de Deus nos apresenta algo muito importante. Muito importante, que é essa imagem da vinha. Jesus retoma e desenvolve o poema da vinha. Um senhor planta uma vinha com todo o cuidado e tecnologia necessária e a confia a uns vinhateiros, conhecedores da profissão. Chega o tempo da vindima, manda mensageiros para buscar a colheita e vem a surpresa. Não entregam os frutos e maltratam os enviados. Não respeitam nem o próprio filho do dono. Chegam a matá-lo. A vinha não será destruída, mas os trabalhadores serão substituídos. A parábola é uma releitura da história da salvação. Ilustra a recusa de Israel ao projeto de salvação da parte de Deus. A vinha é o povo de Deus, Israel. O dono é Deus, que manifestou muito amor pela sua vinha. Os vinhateiros são os líderes do povo judeu. Os enviados são os profetas. O próprio Cristo, o filho morto fora da vinha. O resultado? A vinha será retirada e confiada a outros trabalhadores, que ofereçam ao Senhor os frutos devidos e acolham o filho enviado. A reação do povo: tentam prender Jesus, pois percebem que a parábola se refere a eles. Deus nunca desiste de sua obra de amor e salvação. Uma verdade consoladora, mas também um alerta. Diante do fracasso com alguns, Deus não desiste. Ele recomeça com outros. Será que Deus está satisfeito dos frutos que estamos produzindo? A campanha missionária deste ano 2026 celebra o centenário, o Dia Mundial das Missões. Este jubileu recorda a beleza e a urgência da missão, confiada por Cristo a toda a Igreja. Inspirada pelo tema Um em Cristo, Unidos na Missão, e iluminada pelo lema bíblico Para que o mundo creia. Esta campanha missionária 26 convida as comunidades a fortalecerem a comunhão e assumirem juntas o compromisso de testemunhar o Evangelho, formando uma grande rede viva de fé, esperança e solidariedade. Desejo a todos que estão nos acompanhando por esta emissora de rádio que todos possam viver com alegria, com intensidade, a missão que Deus nos confiou. Cada um de nós tem uma missão para desenvolver, para realizar. E que a nossa missão seja sempre conduzida, guiada pela palavra de Deus, pelo Espírito de Jesus e renovada constantemente pela ação do Espírito Santo de Deus. Desejo a todos um feliz e abençoado mês missionário, um feliz e abençoado fim de semana. E até o nosso próximo encontro.
6: 87,9.
1: Que beleza, que maravilha, torna e ritorna al programa
8: Italiani nel mondo.
1: Proprio così, ti assindiamo i nostri proverbi dentro al programma Italiani nel mondo.
9: Giuntami qua, Bartoldetto.
10: Ah, sei mio amico.
1: È il primo, alla tola non se
10: scolesa.
1: Beh, a fatica che non sei scolesa.
10: Cora ben, eh?
1: Cora ben, ma non è così.
10: A volta con scolesa in tola.
1: Ah.
10: A goccia appena sbacchettata della nonna e proprio lavare ancora la cicatrice qua. Con la cicatrice qua.
1: Donna, ma te gattaia!
10: Gattaia che ha fatto un
1: po'. Ma do pare la bacchetta del
10: cazzo. Ma c'era una stropa te appunta così da gattaia qua da manco.
1: Porretto.
10: Ma ti ha messo piantato un racchetton che ho trovato da casa qua.
1: Tu che te che ci ha paese?
10: Tu che è stato, no?
1: Ma non sei così, no? No, no.
10: Nulla.
1: Alla tola
10: non se
1: vien vecchi.
9: Lei è un posto, lei è un momento di allegrezza, lei è un momento de fede, anche de catarsi qua famiglia e anche de celebrar il mangiare, il bever, l'allegrezza, il momento qua famiglia. Allora, come è un momento de piacere, non si viene invece.
1: Mi è vera?
9: Chi non ha fame?
10: Che vergogna!
1: No!
10: Ma a me quando mi dice mangia, ma tu detto mangia? Mi dice no, non ho appena mangiato, no, non ho fame. Perché io avevo vergogna.
1: No, no, no.
9: Ma ha sentito quel che Bartoldetto dice, no.
1: Ma non è così.
9: Non è così. Ascolta bene. Chi non ha fame?
10: Non è che avermi.
9: No, ma tu sì, eh?
1: Bartoldetto.
9: Non sei così, ma no?
1: Temo, eh?
10: Ma no, allora chi che non ha fame da che?
1: Chi non ha fame? O le malà? O il gamagnà?
10: Ah, buon, quella si aveva anche a me.
9: Sì, magari, beh. Vanti, Nanto.
1: Vanti, quando il gal canta fuori di ora?
10: Te par che sia tardi e le ancora buon'ora.
1: Tipo ora di levar su.
9: Ah, sì, ma senti cosa mi ha fatto veramente ti si affilò là per me da notte così, tanto ti si fuori dell'ora. Canta il gal. Maria Santissima, i gai becchi di chi canta. Perché canta fuori dell'ora, no?
1: Sì. Vanti. Ma non sei mia così,
9: tabo. No.
1: No, no, no, no, no, no, no.
9: Ascolta, sì. Che era così?
1: No, andiamo,
10: No. Mi indovinato?
1: Meno ancora.
10: Ma eccolo.
1: Quando il gal canta fuori di ora, domani non è più il tempo di sta ora.
10: Non la sarà che ora?
1: O piove o fa qualche virazione di tempo, no?
10: Beh, ecco, la luna si straporta.
1: Vitali. Qua, la botte è piena.
10: Che se chiave l'economia.
1: No!
9: Sì, perché quando la botte è piena è pura allegria, no?
1: No, Bartoldetto, un'altra, ascolta bene. La botte è piena.
10: Parla via i pensieri.
1: No. Neanche te si sbaglia.
10: Ma mai ancora.
1: Se sei piena, nessuno ha dato la snisata ancora.
10: Ma si è vera. Non la devo snisare, no?
1: Beh, fatica. Ma non sei mia così.
10: E lo
1: no. La botte è piena.
6: Non fare humor, pio. Senti un qualcosa che vuol dire questo, Marostica?
10: Come a pansa?
6: No, se a testa delle persone. Il cervello, la intelligenza o la sabedoria, capio? Quanto più voda a botte, più barullo a fa.
10: Ci e conosci?
6: Come a careta, voda. Un altro Bartolo, chi se sta a battedà con l'acqua del pozzo?
10: Non muore col cor grosso.
11: Non muore col cor grosso.
6: Che lo che la vede?
10: No, perché acqua si tranquilla e non dà problema del cor.
6: Ah, eh?
10: Del corazon, no?
6: Sì.
10: No, non dà problema.
6: No, signor.
10: Non c'è niente.
6: No, no, no, no, no, no, no. Proviamo un'altra volta.
10: Vediamo.
6: Chi se sta a battedà con l'acqua del pozzo?
10: Beve solo di bianco e rosso. E non beve acqua.
6: Ma Rostica, dici tu che?
11: Ma vai a far cosa con te la
6: Non dà mia di capire, eh? Non sei mia così, Bartolone. Ascolta bene, ascolta. Ti tasi adesso,
10: mi tasi.
6: Che mi parlo.
10: Mi
6: quando parlo. Che mi parlo, tasi.
10: Tanto no? Ti parli, mi parlo, no, mi ascolto.
6: Tasi, chi se sta a battere d'acqua l'acqua del pozzo espulsa sempre del freschino.
10: Ah, va? Ma riasciamo.
6: Pio discorso.
10: Pio.
6: Acqua ferma, no?
10: Un
6: altro, cosse perdi i primi frutti?
10: Se mai a foglie della multa.
6: Che foglie di rabotti, che?
11: Non sei così.
6: Forse si tigete mai foglie di rabotti.
11: Vanti, allora.
6: Cosse perdi i primi frutti?
10: Sta senza Malostica e anche benvenuti.
6: Sta senza tutti, no?
11: Tutti sta senza.
6: Ma non sei mia così, ma quasi ciò.
10: Ma va?
6: Quasi.
10: Allora, come c'è questa storia di ioi?
6: Cosse perdi i primi frutti, li sei persi tutti.
10: Ah, va?
6: Nessun mai a niente. Neanche benvenuti, neanche Marosa, neanche Bartondetto.
10: Stavolta c'è Cabrina che ci ha fatto tanti frutti.
6: Ciao, vai persi.
10: Amor da Dio.
6: Quei buonorini gli è andati tutti. Un altro, pa' finire, Bartol, vediamo se questo qua ti si bonde dei denti.
10: Ah, assieme a me.
6: I dolori se come i soldi.
10: I va e i vien.
6: No! A quel chi sei malai, sì.
11: E non mia cosita.
6: No.
11: Ma guarda che ha tutto a vedere.
6: No, che se ma...
11: Il dolore va e viene, i soldi va e viene.
6: Sai, vai e viene.
10: Ma mi hai dovinato?
6: No.
10: Ah, è? Ah, è?
6: No, signor.
10: Ah, è?
6: Il proverbio giusto se mia cosita.
10: Ma, signor, bene.
6: Non sta a inventare su, vorrei toccare il proverbio delle persone
10: adesso
6: che scrive.
10: Dovino, adesso dovino, adesso dovino.
6: Allora,
10: vai.
6: I dolori se come i soldi.
10: I te ha chiamato.
6: Quasi, ma lì in volta.
10: Gnanca.
6: Gnanca. Adesso tasi che mi finisce il proverbio.
10: Finisci ora, pronto, potasi.
6: I dolori se come i soldi.
10: Quanto ne più pensieri.
11: Sarà che Gnanca stavolta lo ha indovinato?
6: No, signor.
10: Ah,
6: no, no, no.
10: Ah,
6: no,
10: Gnanca se voglia. Parlo più.
6: Allora mi finisce il proverbio.
10: Allora finisci.
6: Se no, qua viene notte. I dolori se come i soldi, Bartoletto. Chi che li ha, si tien. Capito il discorso?
10: Capito, proprio così,
6: se te gai to mal, ti te tenete. Se te gai to soli, tenete.
10: Ecco,
6: no?
11: Vabbè,
6: Cita.
11: Ma mi direi che adesso se ora c'è Marsonade, eh?
6: Fora sonadete l'ora, par Bartoldetto questa qua. Raul Casadei canta Mi cerco l'amorosa.
10: Ah, fa un'altra. Vale, paiamo.
6: E anche Valvor Marasca go spaccato ti ossi.
10: No, che te si svenio.
6: No, ti il Marasca no.
10: Ah, buon pensiero a Timi, eh.

Así mi, quando che posso, se no quasi tutte finali di settimana, ascolto sempre il programma Italiani nel Mondo, è il vero e autentico programma, eh? E piace che parla le cose di antigamente, mi guarda zitto.

0: consultación. Poco de todo dentro al programa.
1: Italiani nel mondo.
0: Ecco.
2: Pio discorso.
0: Devo ascoltar, vai.
2: A ciao, a frottola se chiama addio pupa. Devo ascoltar.
3: Questa storia che succede sto quando che c'era un uomo drio passar proprio mal. Zera te la ultima. Te la ultima. Il gà chiamò tre fioi che l'urgin aveva, il più doveno, quel dei medo e quel più vecchio, sicuramente. Gà chiamò i tosi là, da banda de letto, gà detto tosi. Gavemo un porco che dà un 180 kg là del stalotto, del cicchero. Beh, mi son drio sentir finir le mie forze. Allora quando crepo, quando moro mi, feme il velorio, feme l'intero. Dopo quando passa una settimana, copè che il porco là, medo picchello in cantina per valtri maiar. Me donde fora ta città, vendelo pa andar pregar messa per mi che l'ora mi sta ben dopo de morto. Sì, sì, pupa, non sta a preoccuparti. Morre sto vecchio. Ga fatto il velorio, ga fatto l'intero. Se ga passa una settimana, is andati a messa del settimo giorno. E l'uni, il più vecchio, il se ga ricorda. Ciò, fradei, vi ricordè mia che il pupa ga detto che dopo che il crepesse, zera par copare il porco, medo magnemo, medo vendemo per mandare di messa. Sì, sì, occupiamo allora. Se ga riunì, ga copà sto porco, i ga piccadò in cantina. Beh, i ga aveva bel che magna medo di sto porco, e medo s'era piccalà per andare a vendere. E il pi doveno, pi furbo di tutti, il ga c'ha mai suo fradei là. Fradei, vieni qua che vuoi parlare con altri. Vendemo niente. No, ma il pupà ha detto che medo l'era per vendere, per mandare di messa, che l'ora lui sta bene. No, no, no, ma niente mica che il medo porco lì. Guarda, mi vi dico giusto la verità. Il pai, guarda, se lette il paradiso, lui sta bene. Se lette il cielo, non corre mia a pregare. Se lette il purgatorio, assa che stai là un tocco per pagare quel che mi ha fatto no altri. E se lette l'inferno, ve lo dico giusto a vatri, neanche tutti i porchi da perdigono tira fuori.
2: Carità, addio!
0: Addio, pupà!
2: Neanche con tutti i porchi del Brasile!
0: No, no, no, nessun pitien, eh!
2: Nessun pitien!
0: E suonate!
2: Due belle sonate, beh, che appunto, qua dentro il programma, canta, gruppo I Girasoli, Reginella Campagnola!
0: Bellissima, eh!
2: E anche Dionisio Bertoldi, La Sbertoldada!
0: Ah, va!

sì, per quella sì, e a quel Bianca mi viene in mente e quando che si andava ai feste, che i bivecci mi pupavo meno. Quanto tempo! E cantava quel giornale che si ascolta del programma Italiani nel mondo di Ancoi. Ah, sì.

e le avvisdre alla voltata, ma per farla sbertoldata ancor godata una pedalata e mi lascio il tenuto a dritta, go crepavia una caviccia e go sbrega fuori cioldi col quel beppil nella ditta che sbara su penna slitta sol polesse rambertoldi. Un altro di una voltata la ma venuta for grossa era vinti scolari.

0: 87,9.
1: 87,9.
2: Empreendedores habilidosos sabem que a crise é uma oportunidade para se destacar. Por isso, anuncie, apareça, seja criativo. Em momentos de crise, é que avaliamos de forma mais contundente qual o valor que poderíamos estar entregando ao mercado que ainda não foi agregado ao nosso produto ou serviço. Anuncie aqui, ligue 3242-1332 e mandaremos um de nossos representantes lhe fazer uma visita. Anuncie aqui na Rádio Ativa FM. 8:39.
3: Eleições é pela Ativa FM. Uma disputa acirrada pela conquista dos votos. Transparência, opinião. Tudo isso para ajudar você, eleitor, a fazer a melhor escolha. No dia das eleições, a melhor cobertura também na apuração dos votos. Apoio cultural.
4: Ouro Fértil Fertilizantes.
5: EMA, artefatos de cimento.
6: Marca, produções artísticas.
7: Gráfica Monarca.
8: Postos Rosinhol.
9: Daniel Soluções em Energia e Segurança.
3: Eleições é pela Ativa FM.
10: Estofaria de Carli, Lauri in Geralde. Estofamento de alto, caminhonete, caminhone, linha. Capa de proteção de cabine de elevador, foração de sofá, caregue, paiune, colchonete, almofada e de lavante. Prezando sempre bom acabamento, qualidade e a contentesa do cliente. Estofaria de Carli, a Nova Prata, teléfono 3069. Parla com Jair.
11: Tocando só as melhores pra você.
12: E bem, ecco, così da si torna, ritorna il programma
13: Italiani nel Mondo!
12: Ma invitato dentro il nostro programma Italiani nel Mondo di Ancoi, il prete Gentile, che era di parlare non altri prima che le sta sleva per una famiglia e che era una donna che era tanto cattolica, che pregava tanto, che piaceva delle orazioni e che lui ha imparato insieme con questa donna. Com'è che se la si chiama prete?
14: È come lo stiga, prima di che sia un piacere grande essere qua. Un'altra volta ringraziare per l'opportunità.
12: Va bene, e allora com'è che si chiama questa parola?
14: Si chiama Angelina Simeoni Moretto.
12: Moretto, cioè Simeoni, cognomi tanto conoscesti qua nella nostra regione. Ma allora adesso pin pianeto feme lì le orazioni che avevi imparami, è vero prete? Che allora la nostra gente, il nonno e la nonna, il papà e la mamma chiese casa e potrei ascoltare il prete. Deve farsi veramente di queste orazioni,
14: E allora che fa una orazione per cada momento della vita. Quando che la sentia suonare de morto, che suonava le campane, e la scomisia di Ave Maria Santa, gli angeli la canta, il Signore l'adora, benedetta quell'anima che passa su quell'ora. Il giorno che si è morto la regina, tutti devo fare questa orazione, perché ancora era ella che passava su quell'ora. Adesso un'altra orazione che aveva imparato da sua mamma, sul te. Santa Maria in Biancarello, cosa che visto questo stello, una fassa e un panesello, va in fassare Gesù bello, Gesù bello, Gesù d'amore, va in fassare nostro Signore camminava, la Madonna si sentava, sulla passava la finestra, con tre corone in testa, la più bella la si è caduta, la Madonna la sentua, la si è andata dell'orto per spiccare la foglia, per fargli una doia al nostro Signore. Così anche il venerdì santo la pregava un'orazione che si chiama Ave Maria del Gloriamento, spartita la sera santa per andare in movimento, movimento me, movimento te. Questa della croce che in Dio imbranchè, figlia del cuore e anche del corpo. Questa della croce che in Dio ha condato morto. Fu Madonna e Santa Madre Maria, e vostro cuore le su in grandolia. Chi dirà sta santa e benedetta Ave Maria? 69 volte in chiesa sacrata, de noci nudi, candela infissata. Che a grazia che domanderà, il Signore la concederà.
12: Ben, ringraziamo il prete gentile, passo parte con il nostro programma. Credo che la nona e il nono che hai piacesto, perché ricorda quelle preghiere di una volta proprio, no? Lode al Signore. Che fetto, fioretto, disea la tosetta, all'aria che sfreda, al sole che scalda? Che fetto di letto, al scuro, al saren, amore mio ben, e il fiore in sorriso, calore nel viso? Mi son il cantore di nostro Signore, de di, fantolina, a sera o mattina o verso mesdì, con vita e calore, profumi d'amore, mi alzo la ose al sole che slusa, de notte alle stelle e luna splendente. Lo dico anche a te e a tutta la gente, amate, savio, il vostro è mio Dio. E mi, piccinina, con ti posso dire, ti amo bambino, ti amo Gesù. Ma sì, che podemo cantarlo lassù, a casa, o in chiesa, nei campi, nei monti, e fiori, e bambina, e osei, e bestiole, con feste campane, cantea tutti insieme un canto di lode. Nel cielo si bello, con stelle di oro, gli angeli in coro, i gari spondesto, cantando al Cristo, cantando vittoria, cantandosi ben, sia gloria nei secoli. Amen.
0: Così sia.
12: Bellissimo, vero? Lode al Signore. Beh, beh, basta. Adesso andiamo a chiamare sonate al nostro programma.
0: Beh, bene, sonatete. Questa qua, sede, i fratelli Casagrande, ma è stata fatta per i fratelli
12: Zadinello.
0: Zadinello, qua vicini nostri. Lui ha fatto una sonata che si chiama Il Governo e il Colono.
12: Proprio questo fine settimana, no?
0: Che c'è l'elezione, no?
12: Ecco, sì.
0: Ora senti ben che la sonata qua avanti è andare a votare.
12: Avanti.
0: Ecco. E anche Raul Casadei canta Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: sì, tassi dopo de personale, ritorna al programma.
1: Italiani nel mondo!
0: Somense nel mondo della luna. Ci appena appena.
2: Del mondo della luna,
0: ciò. Non sia luna che favorece il buttar de somense. E sì, la luminosità che va dentro te a terra. Guarda ti, la luminosità lunar che va dentro profondamente in te a terra, che fa con che i butti venga più sguelti. Capio? La germinazione, no, delle somense. Fai buttare somensete. Guarda che interessante, no? Allora il nono e la nona chi se casa, quelli che piace andare l'orto, no? Recomendazione: luna crescente, luna piena, luna minguante, luna

0: uva par le somense. Attenzione, c'è appena appena, c'è appena la canetta e il papel per mettere giù questo qua che è importante dentro al nostro programma. C'è pa la canetta, c'è pa appena luna crescente par produzione meglio delle foglie, sia radici, salata, persemolo e dell' avanti, no? Che ha foglie, dopo che si può dopo mangiare foglie è meglio piantarte a luna crescente, capio? Adesso luna piena, produzione di teste come capussi e altre cose che fa a testa come coveflor. Venga, avete capito allora, no? Ecco, luna piena allora cose che fa la testa. La minguante, produzione di radise. Allora le carotole, le segole, patate, chi lavori lì?
1: La giocca!
0: Ecco, te a luna minguante. Capio? Bellezza! Te a luna nuova che fai fiori? Cucumeri, pomidori, sucche. Chi lavori lì che fa fiori? Vanti di fare il frutto. Vanti di fare il frutto, capio? Luna nuova allora che floresce, che fa il fiore. Ecco.
1: Ecco, bellezza! Se curiosità dentro il programma Italiani nel mondo, no?
0: Ascolta un'altra curiosità. Come copare formiche? Ascolta bene. 500 etti di scorse di naranzio, se no di bergamote. Masenarle 20 a macchina di masenar carne, quella là di far salami, manuala. Ecco. Un chilo di farina de formento, se no farina de mangioca. Capio? 100 etti de sulfato de cobre, verdarame, va bene? Misturar tutto bene, non toccar con le mani, perché se no c'è il sudor de man. Ecco, dopo misturar tutto pulito, masenar un'altra volta e assar che se secche ben. Dopo che è ben secco, sparamarlo alla sera, ecco, due che seccata che sia le formiche, no? Ascolta bene adesso cosa che viene fuori. Il sulfato, ossia il verdarame, e il coppa e il fungo che le formiche le criano te il formighero che l'è il suo magnar. Allora è il sulfato il gatto l'obiettivo lì di copar e il magnar su di loro. Allora loro automaticamente le muore della fame.
1: E tu mai sfrugnare Antoniaro che è anche un mestierone.
0: Gnocchi tutto bianchi.
1: Quella è il magnar del formiglio.
0: Va bene, va bene. Adesso chiamiamo Fifo che viene a contare un'altra barzelletta.
1: Opa, un'altra barzelletta si chiama i cavei longhi.
0: Cavei longhi, devo ascoltare, avanti Fifo, vai.
2: La storia che si passa adesso è una città distante, se mi da rente di qua, no? Era un pastor, e il gaveva un toso, che ne aveva 17 anni e mezzo. Recini te le recce, cavei longhi, e braghe col cavalotto mezzo longhetto, piende disegni su pal braccio, e vai. Beh, un giorno si è andato a parlare con suo pupà. Caito pupà, che ne ho 17 anni e mezzo. De qua 6 mesi che fa disdotto. Tutti i miei amici ga un auto. E mi, ah, so pupà ha detto loro, senta qua che parliamo mia tia adesso, 8 a 8. Tutti i tuoi amici ga auto, ma loro giuta. Allora femmo il seguente, mi te dao a cartera de motorista e anche un auto quando te fai disdotto anni. Ma bisogna che prima te passi del vestibular. Te vien giutarmi te l'accesa e terzo, tagliar d'occhi cavei lì, perché fammi un favore. Cavar d'occhi recini, l'ora si gaita. Oh, perciò, il toso se ga interessa. A domenica andiamo là a giutare in te l'accesa, ga fatto il vestibular. Ga passà, sei andato ta università, ga tirato i recini, ma i cavei ancora longhi. Boh. Giorno che ga fatti 18 anni, che ga domandà al suo pupà. Ciò ga detto pupà, ti ricordi mie che ga avevamo fatto un negozio, mie ti? Sì, il vecchio ga detto, sì che mi ricordo. Oh, che negozio, ti te ricordi? Sì ga detto, anche a me mi ricordo. Se mi tira i recini, studia di passarti il vestibular, ande aiutarti in chiesa, te me dei a cartera e anche l'auto. Il vecchio che ha detto, ma te che mi ha tagliato i cavei, non ti ricordi che mi ha detto che bisogna anche tagliare i cavei? Il toso che ha detto, ma pupà, fammi un favore, José il gavei cavei longhi, Gesù Cristo il gavei cavei longhi, sì il vecchio che ha detto, ma in dea pie...
0: Va a pie al catino.
1: Va a pie al catino.
0: Se lo riga via cavei lunghi ne a pie.
1: Ne a pie a Gesù Cristo, no?
0: Finimo programma.
1: Finimo programma.
0: Ringraziamo i nostri ascoltatori, il nonno, la nonna, tutti quanti che mi ha ascoltato. E noi tutte le settimane saremo quante questa emissora di radio portando avanti la nostra cultura con belle sonadette, con belle storie dell'avanti. Volevo mandare un strucconasso alla Odette Araldi e a tutti della Segretaria di Educazione e Cultura del paese del Relvado, ed anche siamo là che abbiamo la radio con il nostro programma. Un saluto a quei del ristorante Amigos Lanches che gomaia là, gomaia tanto bene e mi ha attendesto tanto bene a Alcione Taufer e tutta quanta sua equipe, va bene? E anche che mandiamo un saluto a quei della radio Integração, che è de Restinga Seca a Wilson Carlos Tirolini que esteve em isto com a Guaporé insieme a mim, com a Rádio Liberal nosso colega Marti Passá que está fato um disnare uma confraternização fra colega minha vera benvenuti.
1: Anca um saluto a sua dona, a dona Diva Ana Tirolini Tirolini, não? Que era insieme nos trocou a tutta quanta a equipe da rádio que era lá, gente boníssima que havia fatto uma chácula e um encontro de rádio que era de più de 15 emissores, não? E questa se una integrada, eh? Ecco,
0: ecco, allora, a Wilson, ciao, se tu devi aspettare che per menare un spettacolo nostro a Restinga Seca, allora un strucco naso a tutti quanti anche che ascolta la radio Integrazione AM della quarta colonia, ma vera, vai!
3: Beh, suonare, ma felice!
1: Suonare! Ciao Bartoletto, ciao Marossi, con ciao!
3: Ciao, mi sembra che
1: saluto e benvenuti!

leggera. Tutto si accomoda per la demanda, io che stai con baci.